0: Oh, Ivo, Ivo.
1: She,
0: oh, God, it's major league.
1: She, she, she,
0: oh, Ivo, Ivo.
1: She, she, she,
0: oh, she, she, she,
1: she,
0: she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she